0: Fresco de trapo, qué barbaridad.
1: Simone, lei è un'ottima chitarra.